0: Sono più su te.
1: Hey Fonzie.
2: Oh no.
3: Che passa di me?
4: Es un gran stereo.